0: acquistare.
1: Scegli l'uovo che va, via la scherca fa, sedna si va, ad croicis mnie.